0: sono 863, sta andando in pista via Alfa Diestro, se pista da sulla derecha e continua Alfa Alfa. Alfa Diestro, sono sulla derecha, Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa. Sono 863, superiore Alfa 11, continua Alfa e mantenga antes del colore.
1: Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alf

0: Bacari, aporto Torre Volare, sono 701.
1: Volare sono 017, contatti Torre 1, noce di Marona.
0: Contattiamo con la Torre 1081, Volare sono 017, grazie, eccellente noce. Guadalajara, ¿qué tal? Buenos días, Volare, sono 017. 7 millas pista, 2 9 izquierda.
2: Volare 1017, Viento Palma, autorizado para aterrizar pista 2 9 izquierda.
0: Autorizado para aterrizar pista 2 9 izquierda para Volare 1017.